0: Radio e Chucky, così vuoi slagare me di giugno a rubare tlobi che ci buci se come stere.
1: Vado per un corrotello.
2: Ci date con l'acqua su un go di una parte festival. Ora che avete che mi danno, ora si un disco che è da bara. Én ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasztok!